Lindezinia montata guaziri nura zagina turi tangola Jorone zala melo melo nagari guazagi Ilungua nagarea uban landotean gomi Lungua nagarea uban landotean gomi Lindezinia montata guaziri nura zagina turi tangola Corona sala melo melo nagari guazabi Lugungo nagarea uban lando te angomi Lugungo nagarea uban lando te angomi Namo togea nambarambara inamorongo naroro iragwe Uban ligo zuria unbizu matitata Ban zambungan gira uban iruzui alanda Ban